Grazie, dai, guarda, non andiamo. Non andiamo a fare le varie sarò per un momento. Non andiamo a fare le varie sarò per un momento. Però, come andiamo a fare le varie sarò per un momento. Non andiamo a fare le varie sarò per un momento.